Vascasani. Un saxofone. Un saxofone. Guarda! Un saxofone. Un fiscaletto. Ehi, compagno, se Vascasani.